Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Rentro a casa, fuori è già mattina, e non ho più le chiavi di casa, e non ho più voglia di dormire. Quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

0: estate, dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I mattinieri, da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss, kiss. L'ultima prova. L'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro 35.

0: 5 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano,

0: giornata. Un saluto dalla redazione, previsto intorno alle 12 nel carcere di Rebibbia a Roma l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato lo scorso ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avrebbe fatto, secondo i magistrati, all'insaputa del conduttore di Report per spingerlo a scendere in politica e ricavarne per sé un ruolo di rilievo. La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, factotum di Lavitola, latitante in Camerun. Per i PM avrebbe fatto da intermediario con la banda di piccoli pregiudicati che hanno piazzato l'ordigno davanti casa di Ranucci a Pomezia, tutti e quattro fermati a luglio, intercettato in carcere. Uno di loro si domandava cosa aspettassero per arrestare Lavitola. Il terremoto in Colombia, le vittime sono salite a 240, oltre 1000 feriti e 3600 dispersi. In campo l'esercito contro i saccheggi. A Cali, città maggiormente colpita, una donna estratta viva dalle macerie a 30 ore dal sisma. Finora inviati aiuti internazionali per 1.300.000.000 di dollari. Medio Oriente, nuovo affondo di Trump all'Iran. Sono pezzi e controllo io i loro soldi, afferma il presidente americano, che però avalla il negoziato. Secondo i mediatori pakistani, i colloqui starebbero andando verso un'intesa. Obiettivo: riaprire quanto prima lo stretto di Hormuz, dove è stata fermata una nave panamense che ha violato il blocco. I ribelli Houthi dello Yemen invece hanno colpito un cargo saudita nel Mar Rosso. Ci sarebbero 6 vittime. La cronaca svolta nell'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla security di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza, vittima di un pestaggio sabato notte. Fermati due fratelli, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo, sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. Si sarebbero voluti vendicare di Perrotta, che li aveva allontanati dal locale perché senza biglietto. Decisive ai fini dell'individuazione le immagini delle telecamere di sorveglianza. I due rintracciati a Belvedere Marittimo avevano indumenti con tracce di sangue. Il caldo che attanaglia la penisola, ondata che durerà fino a domenica. Oggi 19 città da bollino rosso, Roma lo è ininterrottamente dal 31 luglio. Le temperature si aggirano in media sui 35-36 gradi, il Po tocca i minimi storici di portata. Il calore però si accompagna in quota temporali pomeridiani, allerta meteo gialla della Protezione Civile per alcune zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Lo sport, atletica, gli europei di Birmingham, brilla ancora la stella di Nadia Battocletti, che vince l'oro sui 5.000 trascinando al bronzo l'altra azzurra Nicole Maiori. Si ferma invece per un problema muscolare nella finale dei 100 metri Marcel Jacobs, dopo la bella prova in semifinale con il miglior tempo e la prospettiva di scendere facilmente sotto i 10 secondi. Nella stessa gara Cituruali chiude al sesto posto, come nel lungo Francesco Inzoli, con un pizzico di delusione per il salto a 8.04 rispetto all'8.34 delle qualificazioni che gli sarebbe valso l'argento. Meglio l'Italia agli europei di nuoto di Parigi, Simona Quadarella si conferma regina degli 800 stile libero, Nicolò Martinenghi domina 100 rana, bronzo per Simone Cerasuolo e bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero donne. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: Quest'estate ti accorgerai che certe notizie sembrano inventate, che certe chat sembrano scritte da un

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! Ho già qualcuno!
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

Kiss, kiss, kiss. If I left anything, you know,

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Tutto il popolo di Kiss Kiss pronti per tenervi compagnia per le prossime 4 ore.
1: Sempre, come sempre, siamo in diretta dall'acquaparco di Stea 2000 di Corigliano Rossano. Saluto subito Benedetta Infusino.
0: Brava, bene, brava.
1: In esterna con noi, saluto chiaramente dagli studi centrali di Napoli, Pica, suo ultimo giorno di lavoro.
0: Ecco. Peraltro, ieri diamo sempre degli aggiornamenti perché noi facciamo grandi cose. Abbiamo fatto un menage a trois con la partita di Scopa.
1: In che senso?
0: Nel senso che l'altro ieri ti ho battuto. Abbiamo inserito anche la nostra Benedetta Infusino. Abbiamo giocato a tre. Chi ha vinto ieri?
1: Non ricordo.
0: Chi ha vinto ieri?
1: Io, mi pare.
0: Io? Vi ho distrutto. Hai vinto tu, le consolazioni della mia vita sono quelle. Meno male che c'era musica più bella, va.
1: La nostra tripletta subito

0: cintura di Alvaro Soler, vabbè che di questi tempi, per quanto sto mangiando la cintura, posso anche non metterla, metterla proprio all'ultimo bottone, perché d'estate ci sbracchiamo un po' di più.
1: Si parte dalla colazione, tra poco ne parleremo, anche perché noi a quest'ora aspettiamo che il bar arrivino tutte le cose buone, quindi i cornetti, la treccina con le noci e il miele, perché io sono un'abitudinaria e tutte le mattine faccio la stessa colazione con lo stesso alimento, ovvero la treccina di pasta sfoglia con miele e noci.
0: Ma sai che a tutti gli ascoltatori adesso è svoltata la giornata, cioè sapere alle 9:09 la tua colazione preferita hai cambiato già la giornata, cioè sei andato qualcosa storto.
1: Basta,
0: in questa prima
1: ora. Ma quanto sei cattivo.
0: Adesso andrà tutto bene, ma a proposito, ecco, di adesso, siete già svegli perché già sintonizzati su Radio Kiss Kiss, ma perché? Ma chi ve l'ha fatto fare? Perché non state ancora riposando, oziando?
1: Che dillo, ne so, bene, dillo bene.
0: A quattro di bastoni, brava, come piace dirlo a te, perché se non diciamo quattro di bastoni, per Marta non, il concetto non arriva forte,
1: esatto,
0: e chiaro.
1: Esatto. Quindi cosa vogliamo fare a quest'ora del mattino? Ormai molti già lo sapranno. Vogliamo sapere, vogliamo geolocalizzarvi, vogliamo sapere perché ci state ascoltando a quest'ora del mattino, dove siete diretti o dove siete in questo momento, però dovete dircelo cantando. Per esempio,
0: perché l'estate è leggerezza, cantando, quindi dimmi, dammi una canzone.
1: Sto andando al lavoro.
0: Ecco, c'è una persona che sta passando, un addetto alla sicurezza che sta per arrestare Marta Martinez. No, oppure che ne so, vado al lavoro perché più brutta cosa non c'è, con questo sole, sai, la voglia proprio non, dove la troverò.
1: Mazza, oh, ci ho creduto veramente. Insomma, sulle note della canzone che più vi piace o vi viene in mente in questo momento, diteci, raccontateci dove siete diretti al 347-490-0042.
0: Ecco, il buongiorno cantato di Radio Kiss Kiss anche con...

0: anche del Kiss Kiss Way, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Buongiorno a tutti.
1: Ecco, lo sentiamo che siete già carichi di entusiasmo attraverso il buongiorno cantato così.
2: Sono Carmen da Giuliano.
1: Ciao.
2: E sto andando a Bacoli.
1: Yes.
2: A mare, a mare.
1: Sì.
2: Oh, oh, oh, mare.
0: È brava però, eh.
1: Brava, brava, brava.
0: Ugola d'oro lei.
1: Tra le ugole d'oro, assolutamente. Prego.
3: Tutte le notti mi alzo alle tre, faccio il pane, vengo da te. Ciao Don Michele da Viterbo.
0: Bravo Michele, mazza. Oh,
1: ciao,
0: Gagliardi.
1: Buongiorno, buongiorno.
4: Quanta fretta, ma dove corri a lavoro?
0: Come on.
4: Sono Simona da Catania. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss, kiss.
0: I love you Catania, diciamolo. Catania, sì. I catanesi, vi amiamo follemente. Allora,
1: ecco, un abbraccio anche a tutti i turisti con delle situazioni di disagio per,
0: certo,
1: quanto riguarda la viabilità aerea per l'Etna, che è in piena,
0: insomma, attività.
1: Attività,
0: certo,
1: attività,
0: certo,
1: attività.
0: Allora, voi continuate a cantare raccontandoci chiaramente che cosa combinate stamattina, perché ci ascoltate, perché siete già svegli, e noi tra poco vi parleremo della colazione perfetta.
1: Perché esiste una colazione perfetta e tra poco vi racconteremo tutto qui in diretta su Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: E Flamenco Paranoia, Samurai Jays, Radio Kiss Kiss. Allora, io voglio fare subito un minuto di silenzio per tutti quelli che anche in vacanza si alzano prestissimo, perché la forza dell'abitudine prende il sopravvento anche sulla voglia di relax.
1: Ma sai che c'è una cosa molto bella che qualcuno fa. Quale? Ovvero alzarsi anche presto, fare colazione e poi rimettersi a letto.
0: Però ti svegli malissimo, sai, quando
1: sì,
0: ti riaddormenti.
1: Però quel momento lì stai bene. E a proposito di colazione, la colazione perfetta esiste, almeno stando a quello che dice il famoso cardiologo Nick West, che ha condiviso il suo modello alimentare dando un po' dei consigli, delle dritte per la routine mattutina.
0: Allora, sì, cornetto con la marmellata.
1: Assolutamente no, chiaramente, ma non per la marmellata, ma per il cornetto in sé, nel senso che lui consiglia dei frutti ricchi di vitamine, tipo mele e ananas, abbinati a yogurt magro. Per chi ama invece i sapori salati, perché c'è chi ama far colazione salata la mattina, lui propone uova strapazzate con avocado, il tutto adagiato su una fetta di pane integrale tostato, perché è differente se la tosti o no, quindi tostato.
0: Sì, è più digeribile che io sappia.
1: Molto, ed è un perfetto mix in grado di garantire il corretto apporto di proteine, nutrimento e grassi.
0: E secondo il suo parere vanno bene anche i cereali integrali, frutta secca, frutta fresca o latticini a basso contenuto di grassi, così come spremute fresche, centrifugati di frutta, bevande vegetali, tisane, e dà l'ok anche a una bella tazza di caffè espresso, che è una buona fonte di carica energetica. Quanti fanno una colazione bella così sana? Non lo so.
1: Il caffè sicuramente c'è, perché la tazza di caffè è obbligatoria, anche perché vedo ascoltatori già belli e carichi, quindi credo che l'abbiano presa tazzina di caffè tipo loro.
2: Ciao, sono Christopher in provincia di Frosinone, stiamo andando al mare tutti e quattro, kiss kiss a tutti.
1: Kiss a te.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, oggi andiamo al mare a Bocca di Magra.
0: Bello.
3: Ciao.
1: Ecco, loro hanno fatto una colazione light, vedi, Bocca di Magra anche.
0: Che c'è?
1: Anche il mare.
0: Che battuta orribile che hai fatto. Va bene, continuate a cantare raccontandoci chiaramente che cosa combinate in questo momento e noi ve la offriamo una tazzina di caffè. Paghi tu, Benny?
1: Assolutamente.
0: Ce l'hai gli spiccioletti
1: in tasca? Però amaro.
0: No, dai, non si può.
1: Devi prenderlo amaro con me.
0: Non litighiamo.
1: Non mi dire non amaro, che già la vita amara, ti prego.
0: Un pochino. È vero, già la vita amara, ma un po' di zucchero.
1: Basta con queste frasi fatte.
0: Ma basta.

strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss.

0: A One Two, Loco Loco di Gordon, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo detto che la colazione perfetta esiste secondo questo famoso cardiologo Nico Est, con insomma avocado, con prodotti proteici ricchi di vitamine, yogurt, insomma frullati eccetera. Qualcuno scrive: ma ci vogliono qua 15 euro solo per una colazione? E vabbè, è chiaro che costa di più rispetto a una colazione un po' più abbordabile, però da un punto di vista nutrizionale sarebbe la perfezione. Ma qual è, Marta, la colazione più lontana dalle nostre abitudini?
1: Quella dei giapponesi.
0: Ma va?
1: Esattamente, sai che mangiano? Non so se avremo la forza e il coraggio di fare la colazione alla giapponese. Ecco perché mangiano zuppa di miso, una pasta fermentata di fagioli di soia gialla.
0: No, io già mi fermerei.
1: Riso a vapore, fagioli di soia e anche pesce alla griglia o alghe di buon mattino. Guarda, un amore proprio. Quindi un pasto completamente salato e ricco che assomiglia a un vero e proprio pranzo, un po' come accade anche in Svezia, dove si mangia pane nero con burro e aringhe marinate o sottosale.
0: No, aringhe marinate o sottosale.
1: Bella aringa di buon mattino, no, voglia dopo no. Come stai bene, come affronti bene la giornata.
0: È un po' complicato per noi, così come magari sarà complicato per loro adattarsi alla nostra forma classica di colazione. Allora, tra poco voi con il vostro buongiorno cantato stamattina siete più bravi del solito, lo posso dire.
1: Canterecci e canteroni,
0: davvero canzoni bellissime con delle ugole d'oro. Tra poco voi protagonisti. 347 490 0042 se volete accodarvi con un buongiorno cantato tra poco in diretta su Kiss Kiss.

0: duo composto da un tenore lirico di Verona e un cantante calabrese originario di Reggio Calabria, nome d'arte Lime Loop.
1: Una canzone che racconta una profonda storia di rinascita e amicizia con questa baciata pop che si intitola semplicemente Vento d'estate.

0: mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto. Solo da Uni Euro.

0: Buongiorno a tutti, ancora da Marta e Benny. Io sono Marta e lui è Benny. Meglio
1: immagini il contrario.
2: Ciao, sono Marta!
1: Faccio l'imitazione della tua
0: mica
1: risata,
0: così.
1: Che però è inimitabile.
0: Ma mica sono così sguaiata.
1: No, è inimitabile la tua risata, però io spero che un domani qualcuno crei una bambola proprio con le tue sembianze.
0: Le mie fattezze?
1: Le tue fattezze, che ne hai tante di fattezze.
0: Allora, intanto hanno creato, la Mattel ha reso omaggio a Whitney Houston dedicandole una Barbie. La bambola è ispirata proprio al look del video di I Wanna Dance With Somebody, singolo pubblicato 40 anni fa. E la Barbie di Whitney Houston infatti indossa proprio l'abito viola con scarpe colorate e il microfono con supporto, ed è stata disegnata in collaborazione con Patty Houston, cognata di Whitney Houston,
1: bella cantante. Qualcuno ha detto assomiglia più a Samira della Ruota della Fortuna che a Whitney Houston, nel senso che proprio questa bambola sembra quasi Samira. In realtà per me Whitney Houston è ancora più bella, ma è impossibile replicare la bellezza e la grandezza di Whitney, quindi comunque hanno fatto un buonissimo lavoro, anche se non è la prima bambola dedicata ad un cantante. Nel corso degli anni c'è una bambola come David Bowie, con un look glam rock che replica quello del video di Life on Mars, ma anche Elton John ha avuto una bambola ispirata al suo look molto estroso, chiaramente anche Cher, quindi tante icone del cinema e dello spettacolo che hanno avuto questo privilegio.
0: Beh, direi che Beyoncé dovrebbe essere creata in versione bambola Barbie.
1: Ma sì, anche lì sì. Diventa complicato.

0: Kiss Kiss, Play Summer.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica con la voce di Ultimo, che è tornato ieri notte nel suo quartiere San Basilio, nel parchetto a lui dedicato, il parchetto di Ultimo, e mentre girava
1: ha incontrato una giovane fan che aveva ancora al polso il braccialetto del concerto di Tor Vergata. Pensate la faccia che ha fatto la fan nel trovarsi davanti Ultimo
0: di notte, poi soli, un incontro proprio face to face, e ovviamente c'è il video che lo stesso Ultimo ha pubblicato.
1: Nella vita ci vuole fortuna. Adesso c'è Harry Styles.

0: adesso pronti per il nostro momento history. Questa è molto più di una semplice canzone da ballare. È un vero e proprio inno femminista che rivendica il diritto delle donne all'indipendenza, al divertimento, alla libertà individuale senza dover sottostare al giudizio e al controllo della gente, della serie. Ma chi se ne frega?
1: Siamo all'inizio degli anni 80, 1983, si tendeva a giudicare negativamente una ragazza che voleva semplicemente uscire, ballare e divertirsi, bollandola chiaramente in maniera negativa. Cyndi Lauper ribalta questo stereotipo con questo History Kiss, Girls Just Want to Have Fun.

0: 1983, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Buongiorno ancora a tutti da Marta e Benny in diretta qui su Radio Kiss Kiss con Kiss Kiss Play Summer dall'acquaparco di Sea 2000 di Corigliano Rossano. Marta, siamo al 12 agosto, ma in questi giorni hai visto qualche stella cadente?
0: Allora, ho provato a mettermi con il naso in su, ma niente da fare. C'è qualcuno che ha visto qualche stella cadente? Io niente.
1: Quindi nessun desiderio espresso.
0: Purtroppo no.
1: Io ti direi, ma è una delle cose più tristi che ancora purtroppo sento quando qualcuno dice: io l'ho vista una stella.
0: Ah.
1: Amore mio, sei tu a fianco a me. C'è ancora queste modalità d'approccio, ma c'è ancora chi usa ste frasi.
0: Hanno rubato le stelle nel cielo e te l'hanno messe al posto degli occhi, amore mio.
1: Amore mio. Allora parleremo non di stelle cadenti, ma di eclissi, perché il giorno dell'eclissi solare è subito la musica più bella. Partenope, Merck and Cremont.

Kiss Kiss. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, no matter the night, I'll be fucking you by 7 days a week. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss. Radio.

0: 7 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Non ne ha viste 7, ma ne ha viste 3. Luca, un ascoltatore di Radio Kiss Kiss, da Fondi, 3 stelle cadenti direttamente dal balcone di casa sua. E l'ho visto che sei di Fondi, fondiamo i desideri, cerchiamo di fonderli, così esatto, realizzi un po' anche i nostri.
1: E,
0: tre
1: e ti faccio sapere quelle che mi servono. Ecco. Ma oggi, insomma, è una giornata importante e bisogna stare ancora con il naso in su, non solo per vedere le stelle cadenti, ma perché c'è uno spettacolo incredibile, quello dell'eclissi del sole.
0: Sì, perché vivremo però una versione parziale di questo evento, perché insomma l'eclissi partirà dalle regioni artiche, quindi attraverserà poi la Groenlandia, Islanda, per andare poi verso la Spagna e termina proprio nel Mediterraneo. E diciamo che, tipo, faccio un esempio: a Palermo l'eclissi sarà del 35% alle 19:56.
1: E poi ancora Napoli sarà visibile dalle 20:02 circa, con il 56% più o meno.
0: Ecco, meglio verso il nord, tipo Roma, con una copertura del 75%. Fortunatissimi i milanesi che alle 20:20 di questa sera vedranno un'eclissi pari al 93%, quindi un'eclissi un po' più seria.
1: Ma in realtà qualche anno fa c'è stata una grandissima eclissi visibile dall'Italia, ma siccome era di giorno è stato un evento molto ma molto importante. Io ricordo precisamente il momento, gli anni e dove ero in quel momento in cui ho vissuto quell'eclissi solare. Non so se voi ne abbiate memoria, ma se c'è qualcuno che ne ha memoria magari ci può scrivere.
0: Sono eventi insomma rari, quindi la memoria lì c'è. E poi tra poco parleremo anche degli occhiali per vedere queste eclissi in sicurezza.

0: Dolce Nera con Epopea. Dunque, ricordate il momento e quanti anni fa c'è stata l'ultima eclissi, molto d'effetto perché era in pieno giorno, e dove eravate in quel momento, che cosa avete fatto, quanti anni avevate, insomma, secondo me sono momenti che non si dimenticano.
1: Sì, c'è Claudio che scrive: era il 1999, avevo 19 anni, ero sulla spiaggia con i miei amici, un momento indimenticabile. Anche Simona ricorda che era ad Agropoli, provincia di Salerno, in villeggiatura. Scrive: ci radunammo con la comitiva attrezzati con occhialini sulla collina di San Marco sotto la statua di San Francesco. Ma sono tanti che ricordano esattamente quell'eclissi, anche perché avvenne di giorno.
0: Esatto, era circa mezzogiorno, quindi era pieno giorno, era l'11 d'agosto del 1999, e avvenendo chiaramente di mattina verso mezzogiorno fu d'effetto perché improvvisamente venne il buio e calarono improvvisamente anche le temperature.
1: Poi Pasquale, non so perché, dice chi se la dimentica quell'eclissi, io ero a scuola elementare, ricordo le maestre che guardavano verso l'alto con il dischetto del floppy disk e poi ci fecero guardare anche a noi bambini.
0: Quindi, evidentemente ce n'è stata un'altra precedentemente, questa è l'ultima.
1: L'11 agosto a scuola, insomma, mi sembra.
0: No, questa è l'ultima del 99, ma sicuramente ce n'è stata una precedentemente.
1: Però a proposito, ecco, ricordate, stasera vabbè che non sarà proprio pienissima in Italia, però di indossare sempre gli occhialini, quelli con il filtro solare certificato, che sono indispensabili, è una vera e propria caccia a questi occhiali. Pare che siano introvabili sia nei negozi fisici che online, per cui se non avete la giusta protezione vi invitiamo ad evitare di guardare verso il sole, perché poi è un evento bello, ma
0: bisogna affrontarlo nel modo giusto onde evitare i danni poi alla vista. Signori, la musica più bella suona solo ed esclusivamente su Radio
1: PCS. Sì, Marta, non ti agitare. Marta,

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
1: Kiss, kiss.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex, dal diametro di 26 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
1: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
1: Kiss, kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: parlando dell'eclissi solare di questa sera e dei consigli che è sempre utile ribadire, quello di indossare insomma occhiali con filtro certificato per non danneggiare la vista. E c'è Marco che, ricordando quella di mezzogiorno del 99, scrive: l'ho guardata usando la maschera da saldatore di mio zio. E infatti sì, quella va benissimo. Quella
1: Beh, credo di sì, non lo so. Ma ce n'è anche un'altra, ce n'è stata un'altra di eclissi, perché c'è Anna che dice: ciao Radio Kiss Kiss, ricordo bene un'eclissi di tanti anni fa, ero in piazza con tutta la scuola, tutti muniti di occhiali per ammirarla, ma non ricordo la data. Allora, Anna si riferisce all'eclissi precedente a quella del 99, quella del 15 febbraio del 1961, che fu un evento storico e memorabile anche perché fu la prima eclissi solare trasmessa in diretta televisiva dalla Rai.
0: Eventone, eh sì. Poi 15 febbraio, quindi il giorno dopo San Valentino, quindi un San Valentino.
1: Caspitina, con i fiocchi, bello,
0: un San Valentino da condividere, amore visto per te anche l'eclissi.
1: Ma non si dimentica, ci sono degli eventi che ci restano, dei ricordi che restano proprio come stampati nella nostra memoria, non so se ti capita, proprio come se fossero delle fotografie.
0: Certo, soprattutto quando capitano poi proprio nei giorni giusti, tipo io il 9 luglio del 2006, come la fai a dimenticare quella data?
1: 9 luglio?
0: 9 luglio 2006, campioni del mondo, il cielo è azzurro, sopra Berlino. È il giorno anche del mio compleanno, per cui quella è proprio una data in cui ognuno poi questi eventi...
1: Vero, ti restano impressi quando hai avuto l'opportunità di viverli in maniera intensa, è così, è vero.
0: Allora tra poco avrete modo di rivivere magari un momento impresso nella vostra memoria attraverso una canzone, perché come ogni mattina vi diamo l'opportunità di richiedere un disco. Radio Kiss Kiss si trasforma in un jukebox personale, quindi tra poco iniziate già a pensare a quale canzone vorreste ascoltare, perché magari ecco proprio evoca e ricorda una cosa bella della vostra vita, perché tra poco daremo il via ai messaggi vocali e potrete richiedere la vostra canzone preferita. Prima però
1: vi facciamo noi un bel regalo musicale, sapete che ci teniamo molto.
0: Ma

0: con Kamana, avete delle monetine in tasca e allora preparatele perché è arrivato il momento di prendere la monetina e inserirla nell'apposita fessurina del nostro jukebox per fare la vostra richiesta, per richiedere la vostra canzone preferita.
1: Sì, una canzone che vi ricorda qualcosa di bello o una canzone che semplicemente a quest'ora di questo mercoledì 12 agosto vi va di ascoltare, magari, perché no, dedicarla anche a qualcuno. Messaggi vocali al 347 490 0042 con il vostro nome, la scelta, quindi la canzone che vorreste ascoltare in questo momento e anche per quale motivo o a quale persona la volete dedicare.
0: Ciao, sono Marta e vorrei ascoltare Chill Out, Watch Ellen Poor, Lay Back, It's On, But Don't Be Complicated di Avril Lavigne, perché mi ricorda la parte
1: canzone,
0: più bella della mia
1: canzone.
0: Adolescenza.
1: È Complicated, Marta Martinez è molto very very complicated, questa è la
0: Va bene. Il giudizio.
1: Allora, vostre canzoni, ripeto, 347 490 0042, tra poco insomma raffica di messaggi vocali e poi uno di voi sarà il fortunato vincitore della canzone, insomma potrà ascoltare la sua canzone in diretta qui su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella.
0: Qualcuno potrebbe accontentarmi, però la vorrei ascoltare.

0: bravo, Taylor Swift, adesso una bella novità. Questo è un inno incentrato sulla celebrazione del nostro lato più selvaggio, il nostro lato animalesco.
1: Caccia la bestia che in te, le sei cantanti che compongono questa band chiamata Cat's Eye arrivano con questa novità che si intitola Animal.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Dopo Maschenada, anche Bossa Nostra, quest'ora va un po' così su Radio Kishkir.
1: Ah, perché vi vogliamo far ballare e ballare, insomma, non solo fisicamente, ma anche le nostre menti ballano di tanto in tanto.
2: E come balla!
1: C'è balla tutto, ragazzi, c'è balla tutto.
0: Allora, jukebox in corso, tanti messaggi, tante monetine, tante richieste.
1: Sentiamo un po'.
3: Radio Kishkir, Kishkir a tutti, sono Gabriele Sapienza da Catania.
0: A te.
3: Come canzone dal jukebox vorrei La costiera amalfitana, perché la dedico a mio fratello Mattia.
4: Ciao Kishkir, se vuoi ascoltare Luna per te di Vasco Rossi.
1: Wow.
4: Ti ringrazio lo stesso Kishkir, ti mando un bacione fortissimo, mi raccomando. Ciao.
0: Mi raccomando cosa?
5: Ciao Kishkir, siamo Matilde e vorremmo Dance Monkey, perché questa canzone la cantavamo sempre da piccole.
1: Ah, ecco.
0: Ora sono grandi, grandissimi.
6: Ciao, sono Davide da Palermo. Vorrei ascoltare Super Trump, Breakfast in America, perché è bellissima. Gliela voglio dedicare a Luigi, il mio collega che è infortunato, lavora sempre.
7: Ciao, sono Gabriele. Vorrei ascoltare Un mondo a parte di Jovanotti, dedicarla a mia moglie Martina, perché oggi siamo lontani e non ci vediamo tutta la giornata. Grazie, Kishkir a tutti.
1: Allora, io non c'entro niente, ma il nostro jukebox ha deciso di accontentare Monica.
0: Corrotto.
1: Che insomma ha scelto una canzone molto, ma molto bella. Sentiamo.
8: Ciao Radio Kishkir, sono Monica da Napoli in trasferta a Mirto Rossano e vorrei ascoltare Complicated, non per fare un piacere a Marta, anche perché figurati, la adoro ed è fantastica, ma anche perché è la canzone che mi fa pensare al mio ex. Un abbraccio e un abbraccio forte, Kishkir a tutti.

0: la sua richiesta, Marta l'ha anche cantata a squarciagola nel fuori onda.
1: Sì, ecco. Sì, grazie di cuore Monica, grazie. I love you baby.
0: Grazie Monica, ti voglio molto molto bene anch'io. Io se avessi avuto l'occasione di avere una monetina a disposizione avrei chiesto questo History Kiss come mia canzone, perché chi ha vissuto appieno la musica dance e trance, insomma, degli anni 90 avrà la pelle d'oca e scenderà una lacrimuccia, perché questo è il trittico di Miles dopo Children e Fable.
1: È una canzone della matematica del cuore, perché nonostante le diversità individuali, quando due persone si fondono, uno più uno fa ancora uno. E allora...
0: One and one.

0: Che viaggio con Robert Miles e Maria Neyer dal 1996 con One and One.
1: E adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre nei nostri giorni, mentre le volontà di potenza e propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Così Sergio Mattarella nell'82esimo anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, ricordando che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita, ma ogni generazione deve sapere che a ciascuna appartiene la difesa delle conquiste civili. Per il capo dello Stato sono preziose le testimonianze e le coscienze che trasmettono esperienze e valori e capaci di respingere odio e disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Medio Oriente, Donald Trump insiste, sono gli Stati Uniti ad avere il controllo di Hormuz. Il segretario all'energia americano Chris Wright afferma a Bloomberg che attraverso lo stretto ora transitano quasi 9 milioni di barili di petrolio al giorno. Intanto il ministro degli esteri pakistano Andrabi fa sapere che Islamabad sta compiendo ogni sforzo possibile per portare Stati Uniti e Iran al tavolo negoziale, partendo dal rispetto del memorandum d'intesa. Ucraina, droni di Kiev hanno colpito Novorossiysk, città portuale russa sul Mar Nero. Secondo fonti locali ci sarebbero almeno 2 morti. Intanto è tornato a parlare Putin, ribadendo che la Russia è pronta a compromessi accettabili coi paesi vicini, tenendo conto degli interessi di tutte le parti. Ma il leader del Cremlino avverte: ai sequestri di nostre navi da parte degli europei risponderemo. Torniamo in Italia, nel carcere di Rebibbia, a Roma, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avrebbe fatto, secondo i magistrati, all'insaputa del conduttore di Report per spingerlo a scendere in politica e ricavarne per sé un ruolo di rilievo. Matteo Salvini chiede sia fatta piena chiarezza sui rapporti tra Lavito e Ranucci, sostenendo che fino ad allora non dovrebbero essere impiegate risorse pubbliche per finanziare chi è coinvolto nella vicenda, parole alle quali Ranucci ha replicato sui social, sostenendo che il leader della Lega abbia di fatto chiesto alla RAI la sua sospensione. La cronaca, un 21enne bulgaro ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Il killer è un uomo del posto che dopo aver sparato si è dato alla fuga. Stando alle prime indiscrezioni, all'origine del gesto ci sarebbero questioni familiari e sentimentali. La vittima era conosciuta in città dove lavorava come cameriere in un noto locale. Ancora disagi in alcuni rapporti siciliani per la cenere lavica dell'Etna, migliaia di turisti coinvolti. La buona notizia è che è ripresa l'operatività dello scalo di Comiso, mentre a Catania, Fontana Rossa, arrivi e partenze sono sospesi fino alle 18. Lo sport, calcio, la nuova stagione si apre ufficialmente questa sera con la Supercoppa tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions e detentore del trofeo, e gli inglesi dell'Aston Villa, trionfatori dell'ultima Europa League. La gara di Salisburgo sarà diretta dal 34enne arbitro somalo Omar Artan, inizialmente designato per il Mondiale, al quale gli Stati Uniti negarono però il visto d'ingresso. Sarà la prima volta di un fischietto non europeo alla manifestazione. Nuoto, agli europei di Parigi, dopo gli ori di Quadarella e Martinenghi, terza giornata con diversi azzurri a caccia di medaglie nelle finali della sessione serale. Benedetta Pilato nei 100 rana, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, Ceccon nei 200 dorso, De Tullio negli 800 e D'Ambrosio nei 100 stile libero. Era l'ultima notizia, per ora ci fermiamo qui, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: onde tanti a nuotare.
1: Ancora non hai fatto quello scivolo rosso, caro il mio Benny, e dovrai farlo prima di andar via, oppure sei un po' fifone.
0: Io ho un problema con le altezze, il problema è salirci fin lì,
1: perché ci porto io.
0: Alla terza rampa di scale le gambe iniziano a fare un po' come Celentano, ti ricordi il molleggiato?
1: Sai come si dice? Fanno Giacomo.
0: Ecco, Giacomo, subito Fred De Palma, Anita De Mistilla, la testa gira.

0: That is my husband, Ray su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e da Benny, in diretta ancora dall'Aquapark Odissea 2000. Fino alle 13 staremo insieme appassionatamente.
1: Ci spostiamo virtualmente a Roma perché il personaggio del giorno di queste ultime ore è un'arzilla donna di 88 anni che ha sventato una truffa architettata con la solita tecnica del finto carabiniere e ha permesso l'arresto in flagranza di reato di una ventenne. Insomma, lei era stata contattata al telefono da un uomo che si è presentato come: sono un maggiore di carabinieri, sua figlia è stata coinvolta in un grave reato, quindi se vuole che lei non vada in galera, che sua figlia non venga arrestata, mi deve consegnare tutti i gioielli in oro che possiede.
0: È perché pensano tanto, questa è vecchietta, mica capisce che è una truffa. E invece la vecchina
1: ha capito subito che era un raggiro, quindi non si è fatta prendere dal panico, ha secondato le richieste dell'uomo, contattando però parallelamente anche il 112, e i carabinieri hanno atteso al fresco l'arrivo di una giovane che avrebbe dovuto ritirare il bottino e l'hanno chiaramente arrestata, condannandola a un anno e 4 mesi. Però la pena è sospesa, che sapete che in Italia per gli incensurati una condanna inferiore ai 4 anni non prevede la galera, il carcere, e quindi se non commette altri reati tra 5 anni andrà.
0: Non so se vi sia mai capitato, ecco, è importante parlare di queste cose anche per insomma, parlatene anche con le persone anziane, con i vostri nonni, con le vostre nonne, affinché sappiano, dovessero mai trovarsi in una situazione del genere, bisogna che loro vengano messi in guardia proprio per non cascarci, perché è importantissimo.
1: No, su queste cose io ci tengo perché ho una madre anziana e più volte è stata contattata al telefono, una volta per un incidente, una volta perché avevo commesso un reato, una volta perché addirittura io avevo comprato un profumo.
0: Un finto profumo
1: e lei doveva dare 50 euro per ritirare questo profumo.
0: E li ha dati.
1: Mia madre li ha anche dati, purtroppo, a questo essere, con una scritta tutta sbagliata, sapete quei profumi, insomma, tarocchi, con una scritta evidentemente errata, per cui è sempre bene avvisare le persone, soprattutto sole in casa, a non cadere in questi inganni.
0: E adesso ci godiamo la musica più bella, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: È arrivato il momento di ascoltare la voce misteriosa. Sapete che noi giochiamo con le voci cercando di capire in qualche modo chi sia il personaggio.
1: Ciao, sono il nuovo speaker di Radio Giz Giz.
0: Rocco Siffredi, è Rocco Siffredi, è Rocco Siffredi, è Rocco Siffredi.
2: No, non sono Rocco Siffredi.
0: È Pippo Franco, è Pippo Franco. Ma possiamo divertirci da soli come due idioti, dai, su, vabbè, via.
3: L'estate è anche questo, Kiss Kiss Play Summer è ovviamente anche questo, poi il sole di Corigliano Rossano è forte.
0: E anche come si è il sambuco è forte, sì.
3: Allora, noi siamo pronti con una voce vera di un personaggio, diciamo che conosciamo tutti. Una voce che abbiamo ovviamente manipolato per bene, l'abbiamo manomessa come si deve, per rendere il tutto un po' più complicato. Voi che dovete fare?
0: Dovete ascoltare questa voce, ma soprattutto dovete ascoltare quello che dice questa voce misteriosa per cercare di capire a chi appartenga. Quindi ascoltate bene, la voce misteriosa di oggi è questa qui.
4: No, allora, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora, un attimo.
3: Allora, chiede silenzio, altrimenti a casa non sentono. Questo può essere già un indizio.
0: È perché è un momento che ricorderemo, perché non è di molto tempo fa.
3: Allora, aspetta, diamo il numero e poi lo facciamo anche risentire. Allora, 347-490-0042, messaggi vocali con il vostro nome e soprattutto con il nome, secondo voi, di questa voce misteriosa.
4: No, allora, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora, un attimo.
0: Oh, stai calmino però, eh. Allora, chi appartiene?
3: Calmina, non lo so.
0: Perché sapete che io sono sempre all'oscuro di tutto. Quindi, a chi appartiene questa voce misteriosa? Provate a indovinare inviando una nota audio al nostro numero WhatsApp. Se non l'avete ancora segnato, ragazzi, è il momento di farlo.
3: 347 490 0042.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
3: La cucina arredissima. È il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
8: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.

0: Coca-Cola, Marta. Posso farti fare una risata?
1: Ma certo, certo.
0: Cosa
1: sì.
0: dice un elefante che apre il frigo e vede solo Coca-Cola? Pensa a un elefante che apre il frigo e vede solo Coca-Cola. Cosa dice?
1: No.
0: Elefante.
1: Elefante.
0: Elefante.
1: Elefante.
0: Vede solo Coca-Cola. Elefante. Vabbè, ma non le capisco. Vabbè, io mi arrendo.
1: Elefante.
0: Elefante. Apre il frigo, trova solo Coca-Cola e dice elefante. L'altra bevanda, Marta, tutto a posto, Marta.
1: Ah, no, non mi è piaciuta.
0: Non mi è piaciuta, si era capito.
1: Non mi ha fatto ridere, no.
0: Va bene,
1: no.
0: Questo è ormai molto evidente. Allora,
1: non abbiamo capito.
0: A scoppio ritardato.
1: Me la devi spiegare.
0: Vabbè, abbiamo un po' di messaggi vocali, persone che provano a indovinare la voce misteriosa di oggi. Partiamo con una raffica di vocali.
2: Paolo Bonolis, viaggio.
3: Ciao Gabriele da Bari, la voce misteriosa Alessandra Celentano. Kiss a tutti.
0: A te.
4: La voce misteriosa è Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me il personaggio misterioso è Paolo Del Debbio.
0: Del Debbio.
6: Ragazzi, buongiorno. Sono Gennaro da Napoli e per me la voce misteriosa è quella di Gigi D'Alessio.
0: Gigi D'Alessio, Bonolis, Conti e Del Debbio. Regia, qualcuno ha indovinato tra di loro?
1: Niente da fare. Allora, facciamo una cosa: riascoltiamo la voce del personaggio misterioso. Ascoltate bene ancora una volta quello che dice e poi, Benny, dacci un indizio. Sentiamo un po'.
7: No, allora, vi chiedo, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora, un attimo.
0: Allora, non è un talk show in questo caso, chiedeva silenzio al pubblico, ma non è un dibattito. Molti hanno indicato Del Debbio. Per questo motivo, posso dire che non è tra i soliti ignoti.
1: Ok, allora provate ancora. Siete riusciti a capire a chi potrebbe appartenere la voce del personaggio misterioso? Note audio ancora al 347 490 0042. Kiss Kiss Play.

0: con Tears su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno ancora da Marta e Benny.
1: Allora, siamo pronti per scoprire di chi è questa voce misteriosa, abilmente manipolata, carrellata di risposte che sono arrivate. Tra parentesi, ho dato un indizio, ma pochi l'hanno colto. Ho detto, non è un tra i soliti ignoti. Tra i conduttori non è tra i soliti ignoti, ma nessuno ha colto, secondo me, questo suggerimento.
0: Secondo me hanno pensato che potesse essere un pacco.
1: Un pacco. Sentiamo.
0: Mi è piaciuta questa, eh?
2: Buongiorno da Rossano, la voce misteriosa è Barbara D'Urso.
1: No.
3: Ciao Radio Kiss, buongiorno. La voce misteriosa è Pino Insegno.
4: Ciao amici di Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Per me, io credo che sia la voce di Bruno Vespa.
1: Salve, buona scena.
5: Buongiorno, Mariangela da Pietramelara. La voce misteriosa è di Amadeus.
6: Ciao, sono Romina da Bari e la voce del personaggio misterioso è Amadeus.
1: Regia, per caso qualcuno qui... L'applauso è partito dopo due Amadeus.
0: Sentiamo la voce misteriosa nella sua versione originale, questa qui.
7: Allora, vi chiedo, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora,
1: ecco.
7: Un attimo.
1: Molti hanno inteso questo silenzio come dibattito da talk show, sai, quando ognuno prende le proprie posizioni.
0: Invece
1: qui era una contestazione. Quando l'ultima serata viene annunciata la classifica finale, c'è sempre il dissenso.
0: Sempre. No, dove e lui vince? Giustamente invitava il pubblico a far silenzio, anche per non essere offensivo nei confronti dei cantanti che poi erano arrivati alle prime posizioni.
1: Ecco,
0: bravi!
1: Bravi tutti, la voce misteriosa torna domani sempre qui su Kiss Kiss. Yeah.

0: perfetta per ogni occasione, ma soprattutto stasera per un tramonto estivo con eclissi inclusa.
1: È diventato famoso questo artista perché suona e ha sempre suonato il pianoforte in tutte le stazioni ferroviarie. Adesso è diventato virale con questa canzone qui, Chris De Sarandì con Good Old Days.

0: Ma quanto mi piace questo buon vento di Jovanotte di Alfa. Allora attenzione che è l'ultimo momento per potersi aggiudicare in questa giornata i gadget di Radio Kiss Kiss, e lo facciamo col giocone. Sigla Giovanni.
1: Revenevere al contrario, revenevere il contrariato.
0: È il momento adesso di ricordare i corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, che anche loro in questo momento si stanno godendo meritate ferie con il gioco del reverse, ovvero canzone messa al contrario e dovete indovinare di quale canzone si tratta. Oggi che livello, fammi vedere con le ditina che livello di difficoltà sarà secondo te Giovanni? Livello di difficoltà 3 da 1 a 10? Da 1 a 5, 3 quindi dici. Allora Giovanni dice che è livello 3 di difficoltà da 1 a 5. Proviamo a sentire, io non l'ho ancora sentita alla rovescio ma so che canzone è, vai. Si è capito qua. Si è capito qua. Sì. Sì, sì. Secondo me si è capito qua. Allora, il numero è sempre quello: 347-490-0042. La più veloce o il più veloce si porta a casa il gadget di Radio Kiss Kiss. Che canzone è?
2: Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere.

0: E allora siamo ritornati in onda. Innanzitutto scusate, mi ero distratto, ma in questo momento arriva la notizia che Sara Curtis va in finale nei 50 d'orso dopo aver infranto il record mondiale. Grande Sara. Ma Sara, noi siamo qua per competere con una cosa molto più importante degli europei di nuoto, ovvero chi indovina, chi ha indovinato la canzone alla rovescia. Sentiamo un po'.
1: E Franco Califano, maledetta
0: no.
1: Noia.
0: No, maledetta risposta sbagliata. No, no.
2: Palco a metà, Gianluca Grignani.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma no, non è. No.
3: Lucio Dalla,
0: sì?
3: Fortuna.
0: No, no, cazzarola, quasi, no.
4: È la sera dei miracoli di Lucio Dalla.
0: No, no, però ci siamo.
5: Si tratta di Anna e Marco, Donato da Molfetta.
6: Donato!
7: Silenzio, ora si avvicina.
0: Cantiamocela tutti, che bella.

Belle d'oca, era Lucio Dalla con Anna e Marco. Donato, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss, favoloso. No, ma siamo già arrivati alla fine. No, siamo arrivati alla fine anche oggi, amici. Va bene, allora che dire? Io vi ringrazio per essere stati in compagnia come al solito. Noi ci risentiremo sempre domani dalle 16 alle 20. Fatemi salutare con un abbraccione il mio amico Giovanni Imperatore in regia. Sei veramente, guarda, sei un asino di dimensioni artistiche. Il vostro buon Paolo Franceschini se ne va a casa a mangiare. Mi raccomando, comportatevi bene. Adesso ascoltiamo gli AC/DC con Back in Black e ci sentiamo domani. Ciao a tutti e kiss kiss! Kiss a tutti!

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore.

0: festa sotto la doccia anche per noi. Il più poveroso show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Yes. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
2: La musica più bella suona solo.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.